Buonasera e benvenuti ascoltatori italiani, qui sopra le onde 106.7 FM nella città di Mugiura, Nangela, Galignan, Arimpu, Kumiala, Dayton, Red Cliffs, Mabane e per i nostri cari amici ascoltatori del Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ayen, siete sopra 90.7 FM, ripeto un 90.7 7 FM per Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ayen. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo siete sopra il sito web www.hotfm.org.au. Ripeto il sito web un'altra volta, www.hotfm.org.au.

0: Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera cari amici vicini, vicini e lontani, ben trovati, buonasera Clemente, tutto al posto, fa freddo. Allora, avete ascoltato? Un biccio. O è Natale tutti i giorni, un amore così grande è il nostro inno nazionale. È quello che avete ascoltato. Ora ascolterete me con le temperature. Oh, prima mi giura la capitale di oggi. Allora, giovedì 4 giugno, minimo 7, massimo 15. Pioverà tutta la giornata. Venerdì 5, minimo 6, massimo 15. Giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 6, minimo 6, massimo 17. Giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 7, minimo 5, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 8, minimo 6, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 9, minimo 9, massimo 20, giornata prevalentemente serena. Queste sono le temperature per la settimana, per mezz'ora. Eccoci oggi. Allora, Jack, ascoltami bene quello che ti dico. Giovedì 4 giugno, minimo 7, massimo 15. Ci sarà qualche acquazzone nella mattinata oggi. Venerdì 5, minimo 6, massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 6, minimo 7, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 7, minimo 7, massimo 18, giornata nuvolosa. Lunedì 8, minimo 7, massimo 18, giornata prevalentemente serena. Martedì 9, minimo 8, massimo 20, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per la settimana, per oggi.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui cari amici ascoltatori. Questo... Yeah, ok, sono...

0: Mercoledì 3 giugno 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dall'Italia, dove nella giornata ora in conclusione si sono svolte le celebrazioni per la Festa della Repubblica, che quest'anno compie 80 anni. Una giornata di festa e riflessione, ma con anche qualche polemica.
1: Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili. Buona Repubblica a tutti.
0: Queste alcune delle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'evento I Volti della Repubblica, organizzato in conclusione proprio della giornata di celebrazione del 2 giugno. Spazio poi all'economia per parlare dell'aumento del salario minimo annunciato dalla Fair Work Commission e del costo delle case a Melbourne e Sydney, per poi passare a un'indagine sulla percezione della corruzione nel mondo della politica, in aumento a livello globale anche nelle democrazie consolidate. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Domenico Gentile.

0: celebrato in tutta Italia l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Il salario minimo in Australia è stato aumentato del 4,75%. Bombardamenti russi in varie parti dell'Ucraina causano 22 vittime tra i civili. Il tasso di natalità in Australia è al livello più basso di sempre. E nello sport, agli Open di Francia di tennis, in attesa degli impegni dei tennisti azzurri, Alexander Zverev batte lo spagnolo Rafael Nadal e va in semifinale. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di mercoledì 3 giugno 2026. Iniziamo dall'Italia, dove è stato celebrato l'ottantesimo anniversario della Repubblica. A Roma il presidente Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro all'altare del Milite Ignoto, affermando che il 2 giugno 1946 rappresenta il compimento di un atto di libertà per l'Italia. Poi Mattarella, in un intervento alla RAI, ha detto di avere fiducia nel senso di responsabilità degli italiani.
1: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso. Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
0: Di responsabilità e orgoglio ha parlato anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fermata dalla stampa durante le celebrazioni ai Fori Imperiali.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
0: Veniamo in Australia. Quasi 3 milioni di lavoratori riceveranno un aumento salariale del 4,75%. La Fair Work Australia, il Tribunale del Lavoro, ha stabilito che il salario minimo di $24.95 l'ora dovrà aumentare a $26.44 a partire dal 1 luglio. Il giudice Adam Hatcher della Fair Work Commission si augura che questa decisione contribuisca a ridurre il divario retributivo di genere, dato che la maggior parte dei dipendenti meno pagati in Australia sono donne con contratti a tempo determinato o part-time.
3: We have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: Andiamo all'estero, spostandoci in Ucraina, dove la Russia ha lanciato centinaia di droni e decine di missili contro Kiev e altre città in uno dei suoi ultimi massicci attacchi aerei. Le autorità ucraine riportano che almeno 22 persone sono rimaste uccise, tra cui 6 a Kiev e 16 a Dnipro. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rinnovato l'appello per un maggiore supporto occidentale in materia di difesa aerea, affermando che gli attacchi missilistici russi continueranno a meno che l'Ucraina non riceva una protezione più efficace. Nel frattempo residenti come Olesya Yevlanovich afferma che la popolazione è disperata.
4: I think Russia does not want to end the war. It continues to terrorize Ukraine, kill our people, and destroy our buildings and civilian infrastructure. This is a crime. It is truly a crime.
0: Spostiamoci negli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato interrogato durante un'audizione al Congresso focalizzata sulla politica estera dell'amministrazione Trump. duro l'attacco dei democratici che hanno chiesto chiarimenti su diverse decisioni prese dal presidente americano. Tra i più critici il senatore del Maryland, Chris Van Hollen, che ha puntato il dito contro Trump accusandolo di avere gestito in modo imprudente il conflitto con l'Iran e descrivendo la strategia internazionale della Casa Bianca come un disastro totale. Rubio è stato interrogato anche su temi delicati, tra cui gli sforzi per riaprire lo stretto di Hormuz e le concessioni che Washington sta cercando di ottenere da Teheran. Ascoltiamo il dialogo tra Rubio e il senatore democratico del Connecticut, Chris Murphy.
5: They will have to reopen the straits. If they refuse to do so, then we have other options available to us, but we would prefer to negotiate the opening of this,
6: okay, which so means tell us about the negotiations. What do you need from them in order to get the strait reopened? We need the strait reopened tomorrow.
5: Well, what needs to happen is very simple. They need to announce that they will no longer fire on commercial ships that are going through or threaten to fire on ships, because in many cases, ships just won't move.
0: Intanto, secondo quanto riportato dalla stampa americana, il presidente Trump avrebbe definito pazzo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante un'accesa telefonata riguardante le operazioni militari israeliane in Libano. Secondo fonti statunitensi, Trump era infuriato perché gli attacchi israeliani rischiano di compromettere i colloqui con l'Iran e si è lamentato del fatto che le azioni di Israele stessero compromettendo il sostegno internazionale. Le fonti affermano che Trump avrebbe detto a Netanyahu che tutti odiano Israele per questo e gli avrebbe chiesto con fermezza affinché bloccasse l'operazione militare contro Beirut. Torniamo in Australia, il territorio del nord ha accelerato l'approvazione del progetto Nolans per le terre rare di Arafura. L'approvazione prevede un iter burocratico più rapido per i progetti considerati di rilevanza economica fondamentale per l'Australia. Il progetto è stato inserito tra le priorità di un accordo sui minerali critici firmato lo scorso anno tra Stati Uniti e Australia, che includeva un investimento di 5 miliardi di dollari in progetti australiani nel settore dei minerali critici. Il progetto è destinato alle forniture ai paesi occidentali, escludendo la Cina. Interesse al progetto è stato espresso anche dall'Italia. La Chief Minister del Territorio del Nord, Lia Finocchiaro, afferma che il progetto Nolans, del valore di 1 miliardo e 600 milioni di dollari per il territorio, rappresenta il più grande investimento minerario appunto nella storia del territorio.
7: We know what this does is put the territory on the global stage to say we can deliver, we will deliver, and we have a role to play in making this nation strong and delivering for our allies in the region as well.
0: E secondo l'Ufficio Australiano di Statistica, tre quarti della crescita della popolazione del paese è dovuta all'immigrazione. In base alle proiezioni attuali si prevede che l'Australia raggiungerà i 30 milioni di abitanti entro il 2031. Questa settimana la popolazione australiana ha ufficialmente raggiunto i 28 milioni. Il responsabile dell'Ufficio Centrale di Statistica, Baidar Cho, afferma che il tasso di fertilità in Australia al momento è di 1,48, il più basso di sempre.
8: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
0: Torniamo in Italia. Brevemente, erano braccianti di origine pakistana le quattro persone morte carbonizzate in un minivan ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura ha fermato due connazionali delle vittime accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le prime ipotesi suggeriscono una vendetta o una ritorsione interna alla stessa comunità di lavoratori della zona, ma si indaga anche sul caporalato. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 72 centesimi di quello americano 62 di euro. Passiamo allo sport, tennis, French Open al Roland Garros. Quarti di finale nel singolare maschile, vittoria del tedesco Alexander Zverev contro lo spagnolo Rafael Jodar in tre set. In campo femminile, nel duello tutto ucraino, Marta Kostyuk ha battuto in tre set Elina Svitolina. Nell'altro incontro la russa Mirra Andreeva ha superato agevolmente in due la rumena Sorana Cirstea. Giro d'Italia donne, la quarta tappa da Belluno a Nevegal Tudor, è stata vinta dall'olandese Anna van der Breggen davanti alla svizzera Marlene Reusser con un vantaggio di un primo e 4 secondi, e quindi le due conquistano in questo modo, che nella stessa posizione, anche i primi 2 posti della classifica generale. Oggi quinta tappa da Longarone a Santo Stefano di Cadore, che sarà trasmessa in diretta su SBS Iceland e SBS On Demand a partire dalle 11.30 di questa sera. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, possibilità di pioggia, 18 gradi. Possibilità di pioggia anche ad Adelaide, Melbourne, Hobart e Canberra. Le temperature 15 gradi ad Adelaide, Melbourne ed Hobart e 13 a Canberra. Sydney invece cielo prevalentemente sereno, punta massima 22 gradi, giornata di sole a Brisbane e a Cairns. Le temperature 25 a Brisbane, 28 a Cairns, e a Darwin cielo nuvoloso, 31 gradi come punta massima.
9: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
10: Ready to launch your business? Get started with the commerce platform made for entrepreneurs. Shopify is specially designed to help you start, run, and grow your business with easy customizable themes that let you build your brand. Marketing tools that get your products out there, and that's just the beginning. From startups to scale-ups, online, in person, and on the go, Shopify is made for entrepreneurs like you. Shopify, your all-in-one commerce platform.
11: Sign up for your $1 a month trial at shopify.com.au/listen.
12: Metricon wants you to live it up. Right now, Metricon is giving you $50,000 to upgrade your new designer or signature series home with some of Australia's leading home brands. From kitchens to bathrooms to living spaces, add the finishes that make it yours. The Metricon Live It Up Celebration. On now. Visit metricon.com.au. Conditions apply. Eligible Studio M upgrades only. BLD 231776.
13: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
14: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo mercoledì 3 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Paolo Gallo. Ciao Paolo.
15: Ciao Jacopo, un buongiorno a te e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.

0: E eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato.
1: Come era? Padre Pio, sotto le stelle, ti lascerò, ma la vicina, vita, il giornale radio, un piccio, un pane do padroni. No.
2: That's right, it's connected right.
1: Ora, a duende. Allora, annuncio funebre di Mura Francesco, nato il 29 luglio 1931 a Lingua Glossa, Catania, Sicilia, Italia. Deceduto a casa in Meggiura il 12 maggio 2026, di 94 anni. Amato figlio dei defunti Francesco e Carmela, adorato fratello di Nunziata, Enna e Concettina deceduta, molto amato zio, cugino e amico. Il servizio funebre per la vita di Frank sarà celebrato giovedì 4 giugno alle ore 13:30 all'1:30 del pomeriggio presso la cappella di McLean and Funeral al 3840 Madden Avenue, Meggiura. Riposi in pace.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Un gadru. Siamo come stiamo? Un venu. Un cellulari.
0: Adesso facciamo un santi di settimana.
1: Allora, giovedì 4 giugno. Corpo e sangue di Cristo, San Quirino. Venerdì 5, San Bonifacio. Sabato 6, San Norberta. Domenica 7, San Roberto. Ora bene. Lunedì 8, King Bedoy, San Fortunato e San Medardo. San Premio, martedì 9, San Premio e San Defrem. Questi sono i santi da settimana.
0: E allora andiamo ai temperature, perché è arrivato quello il tempo della serata, che
1: ora mi giura. Allora, giovedì 4 giugno, minimo 7, massimo 15. Ci sarà qualche acquazzone, mi giura. Venerdì 5, minimo 6, massimo 15. Giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 6, minimo 6, massimo 17. Giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 7, minimo 5, massimo 18. Giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 8, minimo 6, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 9, minimo 9, massimo 20, giornata prevalente.

0: mente serena. Questa è per il mio giuro. Ora andiamo a Ogen again. Ogen. Giovedì 4 giugno. Minimo 7, massimo 15. Ci sarà qualche quazzone a Ogen. Venerdì 5, minimo 6, massimo 16. Giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 6, minimo 7, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 7, minimo 7, massimo 18, giornata nuvolosa. Lunedì 8, minimo 7, massimo 18, giornata prevalentemente serena. Martedì 9, minimo 8, massimo 20, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per la settimana per Ogen. Signore e signori, vi dico buonanotte, arrivederci, ciao. E grazie del vostro ascolto.
1: Grazie del vostro ascolto e ci risentiamo prossimo mercoledì.
0: Mercoledì 10 giugno.
1: Dalle 9. Grazie per il vostro ascolto questa serata e con l'ultima canzone per questa sera. Signore e signori, ecco...